0: dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

yana di kakapa di kile di anna mekhale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le Heartbeat of

Digile di anna di kakapa, digile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of